fatto molto commenta in tutto il borghetto. In quel tempo là mi c'era ancora un giovinetto, ma me lo ricordo ben, caspita, quante baruffe c'ho per caso del ciuccetto del Pieretto. Adesso ve lo conto. Scetto

0: amore, bisogna che avere un po' di pazienza, no? È pronto, è così, è questo, è pronto,
1: è il ciuccetto del Pieretto.
2: Música e informação, Imperial FM, mensagem constante de alegria e otimismo.